0: la sala volare si può fare un po' di
1: la vez 1002 sonía
0: aproximada. Información alfa, porque no se le está copiando.

Dani, sulla siete sera o interno che ti sei listo? Sono stasera proprio perché si è la pista 29 di Lecce.